0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Quando

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 3:02.
0: Radio Italia 1.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: me.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldato

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi e forse io non

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: fantasia.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 8:02.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Italia 1. Le notizie.
9: Buongiorno da Nicola De Muro. Emergenza migratoria in Spagna. Migliaia di giovani a nuoto hanno raggiunto l'enclave spagnola in Marocco. Molti morti. Il governo italiano pensa a sospendere il trattato di Schengen. Insorge il governo Sanchez. Convocato il nostro ambasciatore a Madrid. Gerardo De Vivo.
10: Addio Marocco, benvenuta a Spagna, urlano all'approdo a Ceuta, angolo d'Europa nel nord del Marocco, confine tra l'Africa e il vecchio continente. In centinaia sono arrivati ieri a nuoto, aggrappati a galleggianti, a piedi sui frangiflutti. 18 non ce l'hanno fatta, il bilancio dei morti è ancora provvisorio. Circa 2000 gli arrivi negli ultimi 10 giorni, nel remake delle scene viste 5 anni fa, quando furono 10.000 in soli 2 giorni. Il centro d'accoglienza è al collasso, le autorità locali hanno chiesto al governo centrale di chiudere il confine e dichiarare lo stato d'emergenza nazionale. E mentre Madrid invia l'esercito e oggi Sanchez è atteso nell'enclave, scoppia la crisi diplomatica tra Italia e Spagna. L'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Posta su X la premier Meloni che ipotizza la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Ma sono le parole di Tajani ad acuire lo scontro. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 migranti è profondamente sbagliata, dice il ministro degli esteri. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano.
9: Il presidente statunitense Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo definito storico per il disarmo graduale di Hamas e il contestuale ritiro delle forze armate israeliane dalla striscia di Gaza, profilando una svolta decisiva. L'entusiasmo sollevato dall'annuncio della Casa Bianca si scontra tuttavia con i dubbi e i distinguo emersi subito dopo sia da Gerusalemme sia dai vertici del movimento palestinese. Ieri al Quirinale la cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Per il presidente Mattarella è stata l'occasione per una ferma condanna verso le violenze in Val di Susa, un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività e la sottolineatura dell'importanza del giornalismo. Poi da Mattarella anche un richiamo al ruolo della legge che non deve seguire i fatti di cronaca. Alcuni osservatori ne hanno letto un riferimento al caso del gioielliere Roggero. A Messina si continua a scavare sotto le macerie della palazzina di 3 piani crollata ieri a Pistunina nella zona sud della città. Ci sono ancora 6 dispersi, 3 i feriti ricoverati nel policlinico cittadino, 1 in codice rosso. Tecnici al lavoro per chiarire le cause dell'accaduto. Tra le ipotesi quella di un cedimento strutturale. Sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio.
11: Stiamo adoperando per raggiungerlo con una rimozione molto cautelativa delle macerie, in modo che una volta spento l'incendio possano operare le squadre USAR di ricerca e salvataggio. Abbiamo 6 dispersi. Di questi 6, 5 sono di un nucleo familiare, cioè 2 nuclei familiari che risiedevano in questo edificio, l'ultimo piano, e un'altra con un badante, quindi sono a 5, più una ragazza che lavorava presso l'emporio di proprietà di una famiglia cinese che è anche essa dispersa, quindi sono 6 in tutto.
9: È tutto, a più tardi.
12: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità.
0: Sulla statale 457 di Moncalvo segnaliamo rallentamenti per lavori tra l'incrocio San Giorgio e l'incrocio Ozzano in entrambi i sensi di marcia. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 164 nel comune di San Secondo di Pinerolo in fascia oraria 8-18. Questo breve appuntamento termina qui, noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
12: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 99 si viaggia a senso unico alternato nel comune di San Raffaele Cimena. Vi informiamo infine che dalle 16 alle 22 di oggi su tutte le strade extraurbane è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

state grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Se vuoi c'è ancora del via.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
4: No, in senso lato.
3: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio. Spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9.
0: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Mondo del calcio e dello sport italiano in lutto per la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte. Lo annuncia su X il Milan, di cui è stato il capitano e simbolo per 20 anni, vincendo 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. I vertici di Hamas hanno confermato il raggiungimento di una accordo per la seconda fase della tregua con Israele, avallando quanto annunciato dal presidente statunitense Donald Trump. L'intesa prevede il disarmo graduale del movimento a Gaza insieme al progressivo ritiro delle forze israeliane. Al momento no comment da parte di Tel Aviv. È emersa nelle ultime ore la presenza di un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito schierati da metà marzo nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia ha fatto scattare subito la polemica politica in Parlamento. L'opposizione PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sui confini della missione. Nessuna novità nella notte dopo il crollo dell'edificio Pistunina. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca dei 6 dispersi e quanto si legge sul profilo X dei vigili del fuoco dopo il crollo della palazzina a Messina. Sono 6 i dispersi. Ricerche rese difficili da un incendio che cova sotto le macerie. Appello dei familiari: non chiamateli, si scarica il cellulare. Il premier Pedro Sánchez è atteso oggi a Ceuta per verificare la situazione della grave crisi migratoria nell'enclave spagnola in Marocco. Migliaia gli arrivi negli ultimi giorni, centri di accoglienza al collasso. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 immigrati irregolari è profondamente sbagliata, dice il nostro ministro degli esteri Tajani. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Con il Pomponi, buongiorno, buon venerdì. Posso dirlo che non sto più nella pelle, nelle ciabatte, tra un po', perché c'è questa notizia, credo che nel corso della mattinata verrà confermata. Sapete che Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposeranno tra oggi e domani? Hanno praticamente nascosto questa notizia per molto molto tempo, top secret, e adesso è da ieri che si vocifera che il matrimonio avverrà tra oggi, venerdì 31 luglio, e domani, sabato 1 agosto. Però sappiamo che la location sarà nei pressi di Lisbona, perché si sposeranno in Portogallo. Ne parleremo tra poco. Parleremo del nuovo amore di Berrettini. Sapete, no? Sono stati visti ad una festa mentre lei suonava, perché stiamo parlando di Peggy Gou, è la DJ, quella più conosciuta al mondo, e in questo caso la sua storia d'amore con Berrettini è una tra le più chiacchierate. Parleremo di Diletta Leotta, vacanze da sogno a Villa Musa, 6 camere da letto e sala cinema, e poi naturalmente avremo come ogni giorno anche notizie legate al mondo della televisione. Ci sono delle grandi novità anche per la prossima stagione. Tutto questo insieme a tante altre notizie, insieme alle vostre scelte musicali, al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, tra poco parleremo di vacanze VIP. C'è una coppia, lei è molto amata in televisione, che è in vacanza in Normandia. Insomma, attraverso i social si vedono anche le bellezze del posto visitato per le vacanze.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Trigno con Ermal Meta irrecuperabile. Allora, che sia estate o inverno, Antonella Clerici e il compagno Vittorio Garrone hanno un unico posto del cuore, la Normandia. La coppia ha infatti condiviso alcuni scatti direttamente dalla regione francese che affaccia appunto sul canale della Manica. Tra passeggiate a cavallo e momenti romantici, la relazione tra la conduttrice è sempre mezzogiorno e l'imprenditore genovese procede a gonfie vele. Ci sono le immagini di questa vacanza d'amore appunto tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone in Normandia.
1: Radio Italia 1. Yeah!

Allora, scosse di terremoto ieri sera in Calabria, due scosse, una di magnitudo 3.5 ed una di 2.6, sono state registrate alle 20.09 e alle 20.14 con epicentro Melicucco e Foreleto della Chiesa nel Reggino a una profondità di 11 km. Le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione nei comuni della Piana di Gioia Tauro. La Protezione Civile regionale ha avviato la verifica, ma allo stato non vengono segnalati danni a persone o cose.

0: Remy con Tu cosa fai stasera. Allora, da qualche settimana la notizia ha preso sempre più piede: il tennista romano Matteo Berrettini avrebbe una relazione con la musicista Peggy Gou. In diversi video diventati virali sui social, i due sono stati avvistati insieme anche durante una serata in discoteca in cui la ragazza suonava, e proprio a pochi passi dalla sua console il tennista italiano ballava a pochi centimetri da lei. E adesso un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, una buona mattinata e un buon venerdì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo sul versante francese del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso in direzione del territorio italiano. Ci occupiamo infine della provincia del Verbania Cusio-Ossola per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 70 tra i comuni di Malesco e Villette in fascia oraria 9-17. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.
4: Encore un dimanche qui s'achève.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, ragazzi, con ghiaccio, grazie. Magari, no, la sto sognando mentre leggo le notizie riferite alla situazione meteorologica, sia per oggi ma anche ieri. Abbiamo davvero vissuto un giovedì bollente, il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa che stiamo già vivendo in queste ore. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime, al di sopra dei 40 gradi. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua e aumentano anche le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Dalle 3 di giovedì si passa alle 11 di oggi. Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. E alle 19 di domani, sabato 1° agosto, quindi praticamente domani si aggiungerà una città a queste temperature decisamente

pazzesche, scusate, 8 città si aggiungeranno da bollino rosso. Ripeto, a causa della forte umidità, dell'effetto afa, le temperature percepite saranno superiori ai 40 gradi.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

per la serie Vacanze VIP, anche Diletta Leotta, come George e Amal Clooney, si è innamorata del lago di Como e ha affittato a Lenno una proprietà tra le più esclusive dove passare le sue vacanze di luglio. Parliamo di Villa Musa, uno dei posti più iconici e più di lusso in cui trascorrere un soggiorno di relax e godere la vista di panorami unici. Oltre a condividere sul suo profilo Instagram scatti in bikini da sogno, Diletta Leotta ha mostrato ai suoi follower anche alcuni angoli della splendida villa in cui sta trascorrendo le vacanze. Villa Musa, esclusiva dimora affacciata sul lago di Como. Tra le immagini pubblicate, la conduttrice appare mentre pratica yoga a bordo della piscina Sfioro, gioca con i suoi bambini con il lago sullo sfondo e si rilassa al sole e si concede anche un momento nell'idromassaggio. Insomma, vacanze VIP per Diletta Leotta sul lago di Como.

Ti fa un grave lutto, scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro. L'unico giocatore ad aver ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai mondiali. Ripeto, notizia di pochi minuti fa. Un grave lutto scuote il mondo del calcio, si è spento a 66 anni Franco Baresi.

0: Allora, prima di dare la linea alla redazione, sentiamo il messaggio audio della nostra Fiammetta. Ciao Fiammetta.
1: Ciao Davide, buongiorno. Buongiorno.
2: Come stai?
0: Bene, tu?
2: Io tutto bene.
0: Bene.
2: Se si può dire tutto bene.
0: Fa caldo.
2: Sai che per me questo caldo non andiamo d'accordo.
0: Lo so, lo
2: certo
0: so.
2: Certo che mi darai ragione.
0: Hai
2: che
0: ragione.
2: Ti metti una bella magliettina,
0: sì,
2: una sciarpettina, si sta meglio che questo caldo.
0: È troppo
2: infernale.
0: Esagerato.
2: Vabbè, si vede che stiamo provando tutti l'inferno.
0: Può essere, chissà.
2: Allora Davide, intanto buon venerdì a tutti.
0: Grazie.
2: Buon weekend di fuoco. E se ce l'hai a portata di mano, la testa gira. Se no metti in una quella che vuoi tu. Davide, un bacio grande.
0: Un bacio.
2: Cuore, a lunedì. E buon weekend a tutti.
0: Ciao. Buon weekend. E allora apriremo la seconda ora proprio con Fred De Palma, Anita e Mischilla e La testa gira.
3: Radio Italia 1. Ora esatta.
4: Sono le 10:02.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
9: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Italia 1. Le notizie.
11: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte a 66 anni. Lo ha annunciato il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni, vincendo tra l'altro 6 scudetti e 3 Coppa dei Campioni. L'ultima apparizione pubblica a febbraio, Tedoforo con Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Intesa confermata tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua, prevista la smilitarizzazione progressiva del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane con il silenzio operativo di Tel Aviv. Sempre dagli Stati Uniti, Donald Trump frena sui Patriot all'Ucraina, spiegando al Financial Times di non aver ancora deciso sull'autorizzazione della licenza di produzione. Da marzo un contingente nazionale costituito da circa 400 militari dell'aeronautica militare è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area. È quanto scrive sul suo sito il Ministero della Difesa. Si tratta della Task Force Air Arabia, comandata dal colonnello Michele Schiavi. Immediata alla reazione delle opposizioni in Parlamento, il PD con un'interrogazione urgente al governo, sia alla Camera sia al Senato, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. La palazzina crollata a Messina poco fa, sotto le macerie, è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono senza sosta le ricerche degli altri 5 dispersi sotto i detriti del palazzo crollato a Pistunina. Operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause, mentre i familiari chiedono di non telefonare ai dispersi per salvaguardare le batterie dei cellulari. Tensione diplomatica alle stelle, Roma-Madrid. Dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen, alla luce dell'improvvisa crisi migratoria a Ceuta, il premier spagnolo Sanchez è nell'enclave spagnola per l'emergenza di migliaia di migranti giunti a nuoto. A seguito delle critiche di italiani alla regolarizzazione degli irregolari in Spagna e alle minacce italiane di sospendere Schengen, l'omologo Albares ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Radio Italia 1. Aia!

Fredde Palma, Nite Mischira, La Testa Gira, la scelta musicale della nostra fiammetta che è a caldo, caldo, ma guarda, hai perfettamente ragione. Tra l'altro, come già detto prima, nella prima ora, oggi e domani ci saranno temperature altissime, addirittura supereranno i 40 gradi per la percezione, per la grande umidità. Insomma, arriverà l'afa che davvero non ci farà sopportare, no? Queste temperature infernali. Insomma, situazione meteorologica al momento così, almeno, ripeto, fino a prova contraria. Nelle prossime ore dovrebbe, ma ripeto, mettiamo un punto interrogativo, cadere un po' di pioggia, rinfrescare le temperature e avere poi le minime notturne decisamente meno bollenti di quelle che abbiamo avuto ieri sera. Vi ricordo che in provincia di Torino, dal Pignano, ieri sera c'erano 32 gradi, quindi alle 10:30 di sera una temperatura del genere è davvero pazzesco. Comunque speriamo, no, che questa afa, questa morsa di calore possa naturalmente liberare la nostra splendida Italia che sta soffrendo. Insomma, vedremo poi nelle prossime ore. Adesso abbiamo la prossima canzone, anche questa è una scelta musicale, al 347 049 3131. Arriva Nicolò Filippucci con Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Fabri Fibra Antidroga. A proposito di Emma, allora Emma Marrone ha deciso di fermarsi ancora un po' a Napoli dopo il concerto del 29 luglio all'Arena Flegrea. Terminati gli impegni sul palco, la cantante salentina si è concessa alcuni giorni di relax tra mare, amici e passeggiate nella città partenopea, raccogliendo poi sui social le immagini più significative delle vacanze. Allora, tra queste, tra i momenti che hanno attirato maggiormente l'attenzione dei fan, c'è il video in cui Emma prova la celebre limonata a cosce aperte, la bevanda preparata con acqua, succo di limone bicarbonato che deve essere consumata rapidamente perché la reazione produce una schiuma abbondante, da qui il nome ironico. Chi la beve è invitato ad allargare le gambe e a sporgersi in avanti per evitare che il liquido finisca sui vestiti, e quindi c'è anche questo video dove Emma beve la limonata a cosce aperte. E adesso abbiamo il messaggio audio della nostra Lella. Ciao Lella, buongiorno.
1: Buongiorno Daviduccio del buongiorno. Mio cuore. È possibile ascoltare l'ultima di Tommaso Paradiso?
0: Certo.
1: Se non è possibile, scegli qualcosa tu. Io ti auguro un bellissimo weekend.
0: Grazie.
1: Sarà un weekend di fuoco, ma che dobbiamo fare?
0: Eh sì, farà decisamente caldo.
1: Aria condizionata e chiusi in casa.
0: Brava.
1: Per respirare.
0: Sul divano ad ascoltare Italia 1.
1: Ti abbraccio tanto e forte e ti aspetto lunedì. Daviduccio del mio cuore. Baci infiniti.
0: Ciao, baci infiniti. Eh sì, sarà un weekend di fuoco, caldissimo. Allora saluto la nostra Lella con un bacione e ascoltiamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: era già.
1: Allora, questa è una notizia che abbiamo già letto ieri, però davvero mancano poche ore, se verrà poi confermata, il matrimonio, quello più atteso, tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Sarebbe più vicino che mai, dopo la proposta di matrimonio risalente a meno di un anno fa, era il 12 agosto del 2025. Un'ipotesi emersa nelle ultime ore vedrebbe la coppia convolare a nozze entro la fine di questa settimana, più precisamente tra venerdì, quindi oggi, e domani sabato. La località è top secret, anche se secondo alcune indiscrezioni la cerimonia e la relativa festa si svolgeranno nei pressi di Lisbona. E adesso un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per lavori fra Corso 4 Novembre e Drosso in direzione Piacenza. Ci spostiamo al traforo del Freius. Per il transito di un trasporto eccezionale, la galleria è momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Radio Italia 1.

0: Settembre con due settimane, la canzone che abbiamo ascoltato grazie alla scelta musicale del nostro Italia Unico Davide al 347 049 31 31. Tra poco, come già detto in apertura questa mattina, parleremo di televisione, ci sono delle novità.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, quello che sta per arrivare è il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Strade di ANAS, da venerdì 31 luglio fino a domenica 2 agosto sulle strade e autostrade della società del gruppo FS ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1175 cantieri, l'83% di quelli attivi, quindi praticamente non ci saranno i fastidiosi blocchi stradali dovuti ai lavori e cantieri, almeno sino al 7 settembre.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Allora, il gran finale di Temptation Island, andato in onda mercoledì 29 luglio, ha concluso un'edizione destinata a entrare nella storia della televisione contemporanea italiana. Il prodotto di Maria De Filippi ha conquistato settimana dopo settimana il pubblico fino a diventare il programma più seguito dell'estate. È un autentico fenomeno televisivo e digitale. La puntata conclusiva ha raccolto 4.247.000 telespettatori e il 35,5% di share. I miei complimenti a Maria De Filippi e a tutta la squadra di Temptation Island, ha spiegato l'amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi in una nota. È un grande evento televisivo e sociale, risultati come questi dimostrano che con i prodotti giusti, capaci di rinnovarsi continuamente, la televisione generalista continua ad essere al centro dell'attenzione del paese.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: poco nella terza ora parleremo di televisione, no? Ci sono appuntamenti attesi in TV nella prossima stagione, programmi che torneranno e poi anche delle novità per naturalmente l'inizio della stagione televisiva che appunto arriverà a settembre.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 11:02.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: comunque tra gli appuntamenti più attesi c'è, parliamo di televisione, c'è senza dubbio, verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin riprenderà la sua programmazione nel weekend con la prima puntata prevista per sabato 19 settembre, mantenendo la tradizionale doppia collocazione del sabato e della domenica. Prima sarà invece il turno dell'informazione mattutina. Federica Panicucci e Francesco Vecchi torneranno al timone di Mattino 5 da lunedì 14 settembre, dopo l'esperienza estiva del Morning News che ha raccolto risultati positivi negli ascolti durante tutta la stagione, e anche Gianluigi Nuzzi è pronto a riprendere il suo spazio del pomeriggio di Canale 5. Secondo quanto riportato da Candela, Dentro la Notizia tornerà in onda dal 7 settembre riportando l'attualità al centro del palinsesto pomeridiano di Canale 5.
1: Radio Italia 1.

0: pazzesco, sta mettendo in ginocchio anche la filiera di uno dei nostri prodotti di eccellenza mondiale. C'è l'allarme della Coldiretti, il caldo di quest'estate torrida che prosciuga i corsi d'acqua e asseta le campagne, importazioni selvagge extra europee di prodotto stanno mettendo in ginocchio la filiera di uno dei nostri prodotti di eccellenza mondiale, stiamo parlando del riso. Ecco, purtroppo con il grande caldo e la scarsità d'acqua, ripeto, anche la produzione del riso è calata e quindi arriva questo allarme di Coldiretti.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

merda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile.

0: non dirmelo altro.
1: Allora, in queste settimane si continua a leggere, no, notizie inerenti all'intelligenza artificiale che sfugge ancora una volta al controllo umano a farne le spese. Questa volta è una società che poche ore fa ha annunciato una fuga di modelli che hanno ottenuto un accesso non autorizzato ai sistemi di 3 organizzazioni durante la fase dei test. Test che avrebbero dovuto tenerli isolati dal mondo reale. E invece no, l'intelligenza artificiale si è ribellata ed è riuscita appunto ad uscire fuori da questo sistema.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, dopo 2 anni trascorsi nell'ombra, lontana dalle telecamere e dalle interviste, Noemi Bocchi potrebbe finalmente fare il suo debutto televisivo. La compagna di Francesco Totti sarebbe infatti vicina al sì per partecipare alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, il dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Un passaggio, questo, significativo per una donna che, nonostante l'enorme attenzione mediatica ricevuta dalla sua relazione con l'ex capitano della Roma, ha sempre scelto di mantenere un profilo basso, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche e gestendo con estrema discrezione, la propria presenza sui social. Quindi, ripeto, è davvero molto vicina alla firma per naturalmente partecipare alla prossima edizione di Ballando con le Stelle.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, Neri Marco Re ha compiuto 60 anni, l'attore, regista, sposato con Selena con 3 figli. Alla Repubblica dice di essere soddisfatto di quanto fatto fino ad ora, di non aver rimpianti e di guardare al futuro. Racconta di aver avuto un'infanzia molto felice con i genitori e nonni sempre vicino a me. Quindi tanti tanti auguri a Neri Marco Re che ha compiuto 60 anni.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Johnny Scandal con Milano Temporale, e vi ricordo, ripeto appunto, oggi e domani allerta meteo, bollino rosso in molte città italiane, bollino rosso anche a Torino, sia oggi che domani, con temperature che arriveranno a toccare i 39-40 gradi, molto più alta la percezione a causa appunto della forte umidità che comunque caratterizzerà queste giornate, questo weekend, insomma. Quindi restate al fresco a casa se potete, e noi ci risentiremo lunedì come sempre dalle 9 in diretta su Radio Italia 1.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria. A Ceuta, invasa da migranti provenienti dal Marocco, a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di Treppiani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti, e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, con picchi fino a 41 gradi. Le città da bollino rosso salgono già 11 e sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
5: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, ben arrivati nell'ora con la Mucchi, l'ora che tutti i giorni ci si condivide insieme a suon di notizie curiose dall'Italia e dal mondo, in particolare in questa settimana calda, calda, veramente caldissima. Io mi fermerò poi la prossima settimana e tornerò ad agosto inoltrato. Siamo arrivati praticamente a fine luglio e devo dire che a me è veramente volato. Allora, tra poco la notizia che è diventata una notizia, insomma, tra le tante diventate virali, e proseguiamo con la musica di Radio Italia 1. Arrivano i Subsonica con Radio Mogadiscio. La tua

0: Allora, le notizie virali sono tante, ovviamente poi io mi soffermo su alcune, perché il mio pensiero, visto che ho qualche amica combinazione che è proprio incinta, è proprio lì è arrivata praticamente a fine gravidanza, quindi comprendo anche il momento con il caldo, insomma, avere il pancione e quant'altro. Ma poi, parlando di gravidanza, si vede che attira un determinato algoritmo. Allora, iniziava così su Premium Collection che seguo su Insta. Allora, immagina di condividere il compleanno con il partner e poi scoprire che anche i tuoi due gemelli nasceranno nello stesso identico giorno. Allora, pensate, proprio quello che è successo a una coppia dell'Ohio. Allora, Sierra Blair e José Ervin Jr. erano già nati entrambi il 18 agosto, anche se a un anno di distanza, ma questo l'ho già sentito, che ci sono magari marito e moglie, coppia, lui e lei, insomma, che fanno lo stesso giorno il compleanno. Allora, nel 2023 però la coincidenza, anche se ne è tornato a parlare adesso, è diventata ancora più incredibile. I loro gemelli, José III e Aria, sono nati entrambi proprio il 18 di agosto. Allora, questa notizia probabilmente ricorre dal 2023, visto che agosto si avvicina e se ne riparla, però ha fatto discutere, perché non è così facile. I bambini erano attesi più avanti, ma sono arrivati prima del previsto, creando una combinazione familiare davvero rarissima. Ora ogni anno tutti e quattro potranno festeggiare insieme lo stesso compleanno, quindi una coincidenza così particolare che, secondo alcune stime, casi simili si verificano circa una volta ogni 133.000 nascite, quindi valeva la pena, insomma, di essere raccontata questa storia. Adesso arriva Mara Sattei con Enrico Nigiotti, Sabato sera, il loro nuovo singolo.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Martin Garrix, Ciran con Repeat It qui su Radio Italia 1. Allora, parliamo dei The Colors, sempre molto carini loro. Donna rompe le acque, questa sulla pagina delle notizie di Virgilio. Allora leggo: Donna rompe le acque al concerto dei The Colors a Livorno. Allora, davvero è successo? Sì, durante il concerto dei The Colors a Livorno, questa 39enne al nono mese di gravidanza ha rotto le acque tra la folla. Stash, che è il cantante, il frontman dei The Colors, ha subito fermato la musica per permettere i soccorsi. La donna è stata poi trasportata in ospedale, dove ha partorito poco dopo un bambino, ovviamente sano, stanno bene entrambi, e ha poi festeggiato l'evento sui social. Inaugurazione memorabile in piazza del Luogo Pio per la 41esima edizione d'Effetto Venezia, la principale kermesse estiva di Livorno. Allora, migliaia di spettatori si sono radunati per assistere a questo bellissimo concerto dei The Colors, ma dopo circa mezz'ora dall'inizio, quindi quasi subito, è accaduto l'inaspettato. Questa donna insomma ha rotto le acque, quindi proprio sotto il palco, lì davanti agli occhi della band, insomma di tutti gli spettatori, e Stash, accortosi appunto del trambusto, ha prontamente interrotto tutto, invitando anche la folla poi a fare spazio per permettere l'intervento dei soccorritori. La macchina poi dei soccorsi, coordinata dal 118, si è attivata immediatamente, con il supporto chiaramente dei volontari presenti al presidio di Livorno e di un'ostetrica che si trovava per caso tra il pubblico. La 39enne è stata poi trasportata d'urgenza in ambulanza a pronto soccorso dell'ospedale di Livorno, dove poi poco dopo ha fatto il suo ingresso nel reparto di ostetrici, ha dato alla luce il suo bimbo. L'episodio è stato poi raccontato con grande gioia dallo stesso Stash attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Ieri sera a Livorno ho deciso di fermare il concerto perché mi segnalavano dal pubblico che c'era una donna incinta che non si sentiva bene. Ho chiesto subito l'intervento della Croce Rossa lì presente, che ovviamente ringrazio, dopodiché la ragazza è stata portata via in sicurezza, prosegue ovviamente Stash. Niente, mi è appena arrivata una notizia incredibile, la ragazza, una volta arrivata in ospedale, ha partorito. Sono troppo felice, auguri. Superata la grande emozione, il tour estivo dei The Colors proseguirà, toccando poi nuove tappe in tutta Italia. I prossimi appuntamenti dal vivo poi vedranno la band impegnata tra pochi giorni, il 4 agosto a Gavorrano, a Grosseto, Teatro delle Rocce il 13 agosto all'Arena, all'Alpe Adria di Lignano Sabbia d'Oro, Udine, e il 14 agosto in piazza Carli ad Asiago, Vicenza. Ma se voi seguite i The Colors ovviamente sulle loro pagine, sui loro social, troverete tutto. Ancora una volta complimenti a Stash perché ci mette sempre il cuore prima che la voce. E adesso proseguiamo proprio con Rolling Stones e l'ultimo singolo dei The Colors.
1: Radio Italia 1.

Sì, su Radio Italia 1, allora su leggo.it leggo di questa signora che va in pensione, spende oltre 21.000 euro per un viaggio in Antartide. E fin qui, insomma, ognuno fa quello che vuole con i propri soldi. Allora, c'è chi trascorre gli anni della pensione cercando di risparmiare il più possibile per lasciare un patrimonio ai figli, e chi invece decide di fare l'esatto contrario. È il caso di Caroline Tapken, una britannica di 65 anni, che ha scelto di non destinare i propri risparmi all'eredità, ma di spenderli per vivere esperienze che sognava da una vita. La sua storia, raccontata dal Daily Mail, ha acceso proprio un dibattito sul rapporto tra pensione, risparmi e lascito ai figli. Dopo oltre 40 anni di lavoro nel settore dell'ospitalità, del marketing turistico e delle pubbliche relazioni in diversi paesi del mondo, Caroline oggi vive a Uxbridge, alle porte di Londra, ed è in quella che definisce una semipensione. Continua infatti a lavorare come consulente per cittadini espatriati, ma dedica gran parte del suo tempo e delle sue risorse economiche ai viaggi. La scelta che più ha fatto discutere è arrivata con l'ultima vacanza, un viaggio di quasi 3 settimane in Antartide, costato 18.000 sterline, quindi più o meno l'equivalente di circa 21.000 euro al cambio attuale, una cifra che per molti rappresenta il costo di un'automobile nuova, ma che Caroline considera un investimento sulla propria vita. Lei ha proprio dichiarato: non sono il salvadanaio dei miei figli, niente eredità, è una scelta. Tante volte forse dare ai figli l'esempio d'essere felici è la cosa più potente che c'è, perché non tutti i figli capiscono magari i sacrifici che facciamo, che mettiamo i soldi da parte o le case che poi vorremmo che un domani loro avessero. Magari per tanti figli è importante e ancora più potente il messaggio di fare di tutto per essere felici, per realizzare i propri sogni. Non dico di lasciarli ovviamente totalmente come dire in mezzo alla strada, ma non credo che questa signora abbia voluto intendere quello. Però io penso che vedere un genitore felice che fa di tutto per esserlo e realizza anche qualche sogno sia un bellissimo esempio. Fatemi sapere se vi va, cosa ne pensate, al 347 049 3131. La tua

0: Allora, proprio oggi raccontavo della fortunata serie di Netflix, miniserie in realtà, che parla degli 883, quindi di tutto il percorso che hanno fatto a livello personale Max Pezzali e Mauro Repetto, fino insomma a diventare poi gli 883, e chiaramente si tirava in mezzo anche Claudio Cecchetto, che fu il primo ad ascoltare quella famosa cassetta di Come un Deca. Allora, oggi a far parlare un po' del complicato rapporto tra insomma diciamo gli 883, Max Pezzali e Linus, più che altro con Claudio Cecchetto, e proprio Jody Cecchetto, figlio di appunto di Claudio Cecchetto. Allora, Max Pezzali e Claudio Cecchetto sembravano essere un duo indissolubile. Assieme hanno fatto ballare veramente un'intera generazione a ritmo degli scanzonati brani degli 883. Oggi i rapporti però tra loro sono a dir poco tesi, così come quelli tra il noto produttore musicale e il collega Linus. A raccontarlo non senza amarezza il figlio di Cecchetto, Jody. Allora, insieme Claudio Cecchetto e Max Pezzali fondano insomma gli 883, diventano i più ascoltati dei giovani italiani degli anni 90. Oggi Cecchetto e Pezzali però non si rivolgono neppure la parola. Max è stata la persona con cui mio padre ha lavorato più a lungo, racconta al Corriere della Sera il figlio Jody. La rottura è arrivata come un fulmine al ciel sereno e non se l'aspettava, è caduto veramente dal pero. Il 32enne non sa cosa sia successo tra il padre e l'ex collega, ma è certo che per Claudio non deve essere stato facile affrontare una situazione così stressante, che poi non è più ovviamente neanche un ragazzino. Lui ne è rimasto rispettosamente fuori, meglio non mettere becco, ma se avesse Pezzali davanti gli chiederebbe perché. Se verso Max Pezzali Jody Cecchetto prova sentimenti contrastanti, non nasconde l'astio verso Linus, che un giorno in radio diede del fesso proprio al padre. Lui rispose con un video sui social in cui ricordava che era proprio grazie a quel fesso se voi siete lì ed esiste ovviamente anche Radio DJ. Non era un dissing contro Linus, io nemmeno lo conosco, sottolinea oggi dichiarando questa intervista. Era solo una lettera d'amore per papà. Cecchetto ha scoperto del video del figlio sulla pubblicazione avvenuta, ma quando i giornalisti gli hanno chiesto un commento ha risposto: vi auguro di avere un figlio come Jody. Ecco, nonostante qualche incomprensione passata, oggi Jody Cecchetto è legatissimo al padre, alla famiglia in generale. Darei ogni giorno cosa per migliore, insomma, per avere questi genitori, darei qualsiasi cosa per avere i miei genitori, dichiara, e mio fratello, senza di loro non potrei vivere. Quindi vabbè, questo testimonia un grandissimo legame chiaramente fra Claudio Cecchetto e suo figlio, però abbiamo, almeno io ho ancora capito un po' e poco di perché non si parli Cecchetto con Max Pezzali, e insomma, e questo dissing un pochino capitato con Linus, ma magari avremo modo di approfondirlo. Allora, io vi saluto, vado in vacanza in questa mia seconda settimana, quindi non ci sarò la prossima settimana, ci sentiremo ovviamente dal 10 di agosto. Grazie per essere stati con me, io vi auguro buon pranzo, dalla Mucchi è tutto, ciao.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. E tensione diplomatica aperta tra Roma e Madrid sull'emergenza migratoria a Ceuta. Dopo l'arrivo di 49.000 migranti in sole 24 ore, il ministro degli esteri italiani ribadisce che la gestione dei flussi è una responsabilità europea e chiede un controllo più efficace delle frontiere. Salgono a 24 intanto le vittime che tentavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola. Il servizio di Laura Carchidi.
3: Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo l'emergenza migratoria a Ceuta. Il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri italiani e l'ipotesi avanzata dall'Italia di valutare una sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. Per Tajani la gestione dei flussi migratori riguarda tutta l'Europa. Il ministro ha criticato la politica di regolarizzazione del governo Sanchez e ha sostenuto che se uno Stato membro non è in grado di garantire il controllo delle frontiere esterne si debbano valutare anche misure straordinarie nell'area Schengen. Sul campo intanto la situazione resta critica. Secondo le ultime stime sono 49.000 i migranti entrati a Ceuta in 24 ore, di cui circa 20.000 in solo 9 ore. Il boom degli arrivi viene collegato anche ad una recente sentenza della Corte Suprema spagnola che ha stabilito che i respingimenti immediati non possano essere applicati ai migranti intercettati in mare mentre raggiungono Ceuta o Melilla a nuoto. Salite a 24 le vittime. Intanto il governo Sanchez ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con esercito, guardia civile e polizia, mentre il Marocco ha intensificato i controlli al confine. Bruxelles si è detta pronta a fornire ulteriore sostegno operativo alla Spagna.
2: Con un post diffuso sulla piattaforma Truth, il presidente USA Trump ha annunciato il raggiungimento di un'intesa per l'avvio della seconda fase del piano di pace nella striscia di Gaza. L'accordo prevede il completo disarmo graduale di Hamas, a cui farà seguito il progressivo ritiro delle forze armate israeliane. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Il corpo è stato poi trasportato via in ambulanza. Proseguono serrate le ricerche degli altri 5 dispersi. Cordoglio unanime per la scomparsa di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Le parole del presidente federale Malagò, Gerardo De Vivo.
4: La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. È l'incipit del post social rossonero che sottolinea il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre, come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, ci ha lasciato stanotte a 66 anni. Un'intera carriera al Milan di cui è stato simbolo ancor più che capitano. 20 anni sempre in rossonero. A 19 anni era nel Milan della Stella nel 1979 in un ideale passaggio di consegne da Gianni Rivera all'ultimo anno in campo. In 719 partite col diavolo Baresi vincerà 6 scudetti e 3 coppe dei campioni da leader dei cicli vincenti del Milan di Sacchi prima e Capello poi. In nazionale c'era nel mondiale vinto nel 1982, senza scendere in campo nel ruolo coperto da un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea. Nel 1994 fu grande protagonista del mondiale americano, della memoria di tutte le sue lacrime dopo l'errore dal dischetto nella finale persa col Brasile. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.
2: Ed è tutto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1 è in onda con...
3: Con Federico, eccomi pronto insieme a voi, cari amici di Radio Italia 1, ben ritrovati, ci siamo puntuali anche in questo pomeriggio dell'ultimo giorno del mese di luglio, venerdì 31 luglio, 13:16 in questo istante, di nuovo in diretta per aggiornarvi, e lo faremo nel corso di questo pomeriggio, su tutte quelle che sono le novità dal mondo dello spettacolo italiano, ma non solo, anche internazionale, dal gossip del momento e poi tanta musica da ascoltare in compagnia. Lo spazio poi garantito anche per tutti i vostri messaggi, come facciamo sempre, al 347 049 3131. Potete scrivere o mandare i vostri audio attraverso WhatsApp. Ok, pronti, via, partiamo subito con la musica di Selena Gomez, In the Dark.
4: Radio Italia 1.

Galaxy Kungs, Theophilus London su Radio Italia 1. Qui al Gossip è servito oggi. Partiamo parlando di Ben Affleck, che è entrato a far parte del club ristretto dei vincitori VIP di Chi vuole essere milionario, Who Wants to be a Millionaire. In America l'attore premio Oscar in coppia col campione di Jeopardy, celebre quiz di cultura generale, Jamie Ding, ha conquistato il monte premi da $1 milione, nella puntata dell'altro ieri, mercoledì 29 luglio, del game show della ABC condotto da Jimmy Kimmel. Nella tradizione annuale del ringraziamento, quale tra questi nomi non è mai stato dato a un tacchino graziato da un presidente degli Stati Uniti? Questa era proprio la domandona finale, quella col valore più alto, un'usanza ufficializzata nel 1989 da George Bush. Le varie opzioni erano peanut butter e jelly, tater and tot, mac and cheese e spaghetti and meatball. Mi stai prendendo in giro, è stata la reazione di Ben Affleck, spiazzato dal quesito. Non sicuri della risposta, l'attore e il compagno Ding hanno deciso quindi di giocare entrambi i jolly che erano rimasti. Beh, quindi due jolly ancora all'ultima domanda, avevano fatto un ottimo percorso fin lì. Prima hanno chiamato al telefono Stephen Morrison, l'aiuto da casa, amico di Ding, che però non se l'è sentita di rispondere. A quel punto la coppia ha usato anche l'ultimo aiuto rimasto, chiedendo consiglio al conduttore. Tu te ne intendi di cucina e cibo, potresti saperlo, ha esclamato Ben Affleck rivolto a Kimmel. Il presentatore ha indicato come risposta spaghetti and meatball, spaghetti e polpette in pratica. Potrei immaginarmi mentre metto una grande ciotola tra le mani di Donald Trump e lui che risucchia rumorosamente gli spaghetti con le polpette, ha scherzato Jimmy Kimmel, per poi aggiungere: mi sa che però non è l'idea giusta. Mentre Ding confermava la risposta con $1 milione in palio, il conduttore ha ammesso: se sbaglio mi dispiace tanto, ho un forte mal di stomaco in questo momento. E dopo la classica pausa per aumentare la suspense, accompagnata da un rullo di tamburi, è stato decretato che quella data da la coppia fosse proprio la risposta esatta. E quindi tra coriandoli e luci, Ben Affleck e il suo socio Ding sono balzati in piedi e sono abbracciati per festeggiare. Il montepremi, come rivelato dal Daily Mail, andrà in beneficenza alla Eastern Congo Initiative, la fondazione creata proprio da Ben Affleck nel 2010 insieme all'imprenditrice Whitney Williams per sostenere le comunità dell'Africa orientale. Nel luglio del 2025 anche Matt Damon aveva vinto lo stesso premio in coppia col conduttore di Jeopardy Ken Jennings, devolvendo la somma in beneficenza. Quindi due attori amici, tra l'altro, uniti anche dallo stesso fortunato destino. La tua musica.

0: Gli uragani cantati da Clara qui su Radio Italia 1, e parliamo anche di questo intreccio di dinamiche social, di legami professionali e personali che sta animando la conversazione online intorno a Elodie, non tanto per il taglio nuovo di capelli. Negli ultimi giorni le attenzioni dei fan più osservatori, diciamo, si sono concentrate sui movimenti digitali della cantante, su alcuni dettagli riemersi dal passato della sua compagna, la ballerina Francesca Nuredini. La vicenda coinvolge in particolare un terzo volto ben noto al pubblico televisivo. Si tratta di Megan Ria, 21enne, ex allieva del talent show di Maria De Filippi Amici. Il rapporto tra Elodie e la giovane danzatrice risale a diversi anni fa, quando la cantante la scelse come protagonista del videoclip del singolo Tribale. Successivamente, dopo la parentesi televisiva che aveva visto Megan Ria legata al collega Gianmarco Petrelli, relazione giunta al termine nell'estate del 2024, la ballerina era tornata a collaborare con Elodie, entrando a far parte del cast di ballerini del suo tour dal vivo. Proprio durante il periodo delle prove e delle esibizioni sul palco, tra Megan e la collega Francesca Nuredini, anch'essa ballerina nel cast di Elodie, era parsa evidente una profonda sintonia. Gli elementi raccolti dalla rete e dai profili social raccontavano di una spiccata complicità tra le due professioniste, scatti d'intesa, abbracci e baci a stampo, condivisi online, accompagnati da dediche affettuose come amore mio, quanto ti amo, mi corazon, ti amo, tu sei il sole, il mio amore, che all'epoca non erano passate inosservate ai seguaci delle due ballerine. Poi il quadro si è evoluto sul piano privato, con Francesca che ha reso pubblica la propria relazione con Elodie, ufficializzando un legame nato proprio nell'ambiente di lavoro condiviso durante il tour. A distanza di mesi, a riaccendere le curiosità sulla vicenda è stato un utente sulla piattaforma X, che ha portato all'attenzione generale un dettaglio sui profili Instagram. L'artista romana ha infatti smesso di seguire la pagina di Megan Ria, mentre quest'ultima continua a figurare tra i suoi follower. Su X si legge così: ogni tanto penso a come Elodie abbia smesso di seguire Megan, la ballerina, su Instagram qualche mese fa, e mi chiedo perché. La decisione della cantante di eliminare il contatto ha inevitabilmente sollevato quesiti tra i fan sulle motivazioni del gesto e su un eventuale legame con la nuova situazione sentimentale dell'artista. I più maliziosi ipotizzano, insomma, che dietro al raffreddamento dei rapporti personali ci sia qualche forma di gelosia.
1: Radio Italia 1.

immensamente Laura Pausini su Radio Italia 1 al Gossip è servito. C'è anche il nuovo inizio di Belen da raccontare, che sembrerebbe passare per la musica, eterna passione che ora potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più concreto. Qualche giorno fa la showgirl aveva dato riprova del suo talento sui social, raccogliendo l'entusiasmo dei follower ammirati da doti vocali troppo poco valorizzate. E adesso ecco che arriva un ulteriore elemento che propende verso un progetto molto più serio, cioè l'ipotesi di proporsi addirittura in gara per il prossimo Festival di Sanremo condotto dall'ex marito Stefano De Martino. Secondo quanto rivela Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, negli ultimi giorni la showgirl argentina è stata avvistata a più riprese a Milano all'interno di uno storico e blasonato studio di registrazione. Un dettaglio che non è passato inosservato e che, secondo le fonti del giornalista, nasconde un progetto ben preciso. La conduttrice starebbe registrando

0: registrando una rosa di brani inediti cuciti su misura per la sua tonalità. La reazione dell'ex marito, nonché conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027, beh, tutt'altro che negativa. Non è un mistero che sia molto attratta dal palco del Teatro Ariston e che Stefano De Martino sia tentato di coinvolgere l'ex moglie nel suo primo festival da conduttore. Per questo i fan di Belen già sognano la loro Beniamina in gara a Sanremo addirittura. Così si legge ancora a proposito del momento professionale di Belen, che dopo la crisi di fine maggio pare tornata in forma e si godrà l'estate divisa tra la sua famiglia e il suo nuovo amore Gaetano Fidanzati. Quello tra Belen e Stefano De Martino è uno dei romanzi mediatici, no, più discussi, insieme dal 2012, dopo il colpo di fulmine scoccato dietro le quinte del Talent Amici. I due sono convolati a nozze il 20 settembre 2013 per poi accogliere il figlio Santiago. Negli anni la loro storia ha attraversato diversi addii, riavvicinamenti, clamorosi amorosi, ritorni di fiamma, trasformando il loro legame in un filo conduttore che non si è mai spezzato del tutto, anche e soprattutto per il bene del figlio Santiago. E così oggi, mentre Stefano De Martino si prepara a conquistare la scena con la conduzione della kermesse sanremese e Belen ritrova la serenità affettiva accanto a Gaetano Fidanzati, il loro rapporto si stabilizza sul piano personale e chissà, a questo punto forse anche professionale.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Lost Frequencies, So Much Beauty Around Us, su Radio Italia 1, il gossip è servito. Il concerto dei The Colors, parliamo di questo, a Livorno, che si è trasformato per alcuni minuti in una corsa contro il tempo, letteralmente, perché durante la serata inaugurale della 41esima edizione di Effetto Venezia, a una donna di 39 anni arrivata alla 40esima settimana di gravidanza si sono rotte le acque proprio mentre si trovava tra il pubblico. Sul palco la band stava facendo ballare tutta piazza del Luogo Pio, gremita per il live gratuito. Lo spettacolo era iniziato da circa una mezz'oretta quando invece i familiari della donna hanno chiesto subito aiuto. Dal pubblico è partita una segnalazione diretta al palco. Stash ha capito prontamente che una spettatrice non si sentiva bene e ha deciso di fermare immediatamente la musica. L'interruzione ha così permesso ai volontari della Croce Rossa presenti nell'area del concerto di raggiungere la donna e accompagnarla fuori dalla folla in tutta sicurezza. Per qualche minuto il concerto ha lasciato spazio quindi giustamente all'intervento dei soccorritori sotto gli occhi delle migliaia di persone presenti. A ricostruire quanto è accaduto è stato lo stesso Stash, poi attraverso una storia pubblicata su Instagram, dove scrive: ho deciso di fermare il concerto perché mi segnalavano dal pubblico che c'era una donna incinta che non si sentiva bene, ha spiegato. Stash ha poi ringraziato la Croce Rossa per la rapidità dell'intervento, spiegando che la spettatrice era stata portata via senza problemi. La 39enne è stata trasferita all'ospedale di Livorno, dove il parto era ormai imminente. Poco dopo il suo ingresso nel reparto di ostetricia il bambino è venuto al mondo. Madre e neonato stanno bene. La notizia della nascita ha raggiunto anche Stash nelle ore successive. La ragazza, una volta arrivata in ospedale, ha partorito. Sono troppo felice, auguri, ha scritto il frontman dei The Colors, accompagnando il messaggio da un cuore rosso.

0: Luca Macarena, Baby K, a portarci oggi alla nostra pausa caffè. Qualche canzone senza interruzioni e poi ci ritroviamo insieme di nuovo in diretta per la seconda e ultima ora di oggi e di questa settimana qui al Gossip è Servito.
1: Radio Italia 1.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: Io DJ Ax su Radio Italia 1, così ripartiamo con la nostra seconda ora in diretta. Al gossip è servito fino alle 15 anche quest'oggi per completare questa nuova settimana insieme. 347 049 3131 per tutti i vostri messaggi attraverso WhatsApp. Ancora tanti spunti, tante notizie dal mondo dello spettacolo da raccontarvi nel corso dell'ultima ora in diretta. Spazio anche a tanta musica, ad esempio c'è Benjamin Ingrosso per ripartire con Back to You.
1: Radio Italia 1. Hey.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Francesca Michelin con Una donna non può. E allora parliamo di un'altra donna della musica italiana, come Noemi, che evidentemente ha dato una bella botta, di quelle che si sentono. Per fortuna ha raccontato alla Repubblica la frattura dell'acetabolo, non è scomposta, quindi in 30 giorni il callo osseo si dovrebbe ricostruire, però dice: devo stare ferma, per questo sto ancora in ospedale, non mi posso tirare su dal letto, ho anche la quinta vertebra scheggiata, faccio riabilitazione, però dai, poteva andare peggio, sicuramente. Viva l'ottimismo, insomma, il suo sorriso anche quando parla del suo ritorno sul palco previsto per il 16 di agosto a Bisaquino, Palermo. Magari non scriviamo torna in tour, meglio dovrebbe tornare, così, per scaramanzia, dice Noemi con la solita inconfondibile ironia. È stato un modo per far conoscere meglio il mio carattere, per tirar fuori dell'energia positiva da questa disavventura che, confesso, dice, un po' mi ha preoccupata. Noemi, questa volta un po' più seria, non vuole sentir parlare di figuraccia, sono in ottima compagnia, è pieno di colleghi ai quali è successa la stessa cosa e non ha certo inciso sulla loro carriera. Non bisogna avere paura di dimostrarsi persone vere, e io non ci credo ai supereroi, a quelli che non sbagliano mai, che hanno sempre la cosa giusta da dire. Poi dice: l'imperfezione, l'inciampo anche fisico, come le è capitato, fa parte della dimensione umana. Certo, prima pensavo che Noemi dovesse essere tutta ad un pezzo, oggi no, se sbaglio dico pazienza, succede. Parlando del suo corpo, dice che l'ha assistita, l'ho talmente curato e coccolato e questo mi ha aiutato nell'impatto della caduta dal palco. Sono allenata, la muscolatura mi ha protetta, il mio corpo me lo tengo stretto e anzi lo ringrazio perché è stato molto forte. Per questo ci può ridere sopra, insomma, perché l'ha protetta, l'ha aiutato, ha potuto rialzarsi, lo farà. È diverso invece quando si cade davvero, quando si attraversano momenti di sconforto, quando si è soli, senza una rete di affetti, di vicinanze. Dice: i guai veri sono quelli legati alla sanità mentale, problemi seri di salute, quelli che ti guardi allo specchio e non sai come andrà a finire. Chi li affronta è il vero eroe.

0: Mara Sattei con Sopra di me alle 14.34 in questo istante su Radio Italia 1. Parliamo anche di musica e cinema che si legano, si fondono sotto il nome dei Green Day, che sbarcano al cinema con Nimrods, commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni della band. Nimrod era il titolo di uno dei primi dischi dei Green Day. Sarà nelle sale dall'11 al 18 agosto. Oltre allo stesso trio californiano, il cast include Mason Thames, Kirill Kaufman, Ryan Fust, Ignacio Diaz Silverio, Keen Ruffalo, Jen Fisher, Angela Kinsey e tanti tanti altri. Il film prende il nome appunto dall'album dei Green Day del 97, era Nimrod, scritto e diretto il film da Lee Kirk, è stato presentato in anteprima all'ultimo Toronto Film Festival, prodotto da Tim Perrell e per Process, Billy Joel Armstrong, Mike Dirnt e Trey Cool, Ryan Croft e Michael Rapino per Live Nation Studios e Jonathan Daniel sono i produttori esecutivi. Per celebrare l'annuncio, la band ha condiviso anche il nuovo brano e il video di I'm Never Gonna Rip, l'album della colonna sonora composto da 30 tracce in uscita quest'oggi in diverse versioni, CD, vinili, cassetta, di piattaforme digitali. Include 22 brani dei Green Day che abbracciano tutta la loro carriera, insieme a canzoni esclusive che fanno parte appunto della colonna sonora, tra cui questo singolo I'm Never Gonna Rip e 4 registrazioni live inedite della band al Palladium di Los Angeles, come appaiono nel film. Ci ascoltiamo i Green Day con l'ultimo singolo I'm Never Gonna Rip.
1: La tua

Charlie Puth con Beat Yourself Up su Radio Italia 1. C'è un importante traguardo personale che viene celebrato con un messaggio semplice ma ricco di significato. Elton John, Sir Elton John, ha condiviso sui social la gioia per i suoi 36 anni di sobrietà, ricordando il lungo percorso che lo ha portato a lasciarsi alle spalle la dipendenza da alcol e droghe. Un cammino iniziato nel 1990 e che oggi il cantante considera una delle più grandi vittorie della sua vita. Il 29 di luglio Elton John ha celebrato infatti l'anniversario con un post pubblicato su Instagram a corredo di una foto che lo ritrae sorridente, seduto al tavolo di un ristorante all'aperto con i suoi iconici occhiali, questa volta viola, dalla montatura squadrata e un bicchiere in mano. Ha scritto: 36 anni di sobrietà oggi, brindo alla vita con un bicchiere analcolico, grato per ogni singolo giorno. Nelle storie Instagram ha accompagnato il post con I'm Still Standing, che è uno dei suoi brani più celebri, pubblicato nel 1983. La serenità mostrata oggi da Elton John rappresenta il punto d'arrivo di un percorso sicuramente molto difficile. Nei primi anni della sua carriera Elton John ha infatti vissuto un periodo caratterizzato da eccessi, abuso di sostanze. In un'intervista rilasciata a Variety nel 2019 aveva raccontato di aver perso proprio il contatto con la realtà a causa delle dipendenze. Secondo il musicista, all'origine di quella spirale c'erano anche le insicurezze che lo accompagnavano, alimentate da domande continue sul proprio valore e sulla paura di non essere abbastanza. Ripensando a quegli anni, Elton John aveva ricordato come successo lo avesse trascinato in uno stile di vita lontanissimo da quelle che erano le sue origini: viaggi continui a bordo del suo celebre jet privato, ville lussuose, acquisti senza limiti che erano diventati la normalità ma non rappresentavano la vita che aveva sempre conosciuto. Per questo motivo, una volta riuscito a cambiare strada, aveva promesso a se stesso di non tornare più indietro. Il cantante ha raccontato anche i momenti più duri della dipendenza, ricordando episodi in cui rimaneva sveglio per giorni, soffriva di forti dolori al petto, veniva trovato a terra a causa degli spasmi. Oggi guarda invece a quel periodo con uno spirito completamente diverso. Sono un sopravvissuto, aveva dichiarato, pur riconoscendo che la vita continui a presentare ostacoli. Anche dopo aver smesso di bere e assumere droghe, Elton John ha spiegato di sentirsi finalmente in grado di affrontarli senza dover più scappare o nascondersi. Noi ce l'ascoltiamo, Elton John in compagnia di Dua Lipa, Cold Heart.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: boh, meglio di no.
1: Lunedì nero, c'era Mr. Rain qui su Radio Italia 1 a chiudere l'appuntamento di oggi, le 14.54. Io mi fermo qui per questa settimana, ci ritroviamo a partire da lunedì, come sempre, dalle 13 fino alle 15 con il gossip servito su Radio Italia 1. Invece tra pochissimo, dopo le news delle 15 con la nostra redazione, spazio a Simona Sorbara in Socializzando con la Simo, in diretta fino alle 18, dalle 18 alle 20 arriverà anche Sergio Melito per Gossip Play. Ciao a tutti, passate un buon weekend e buone vacanze a chi parte a inizio agosto.
2: Radio Italia 1.

0: casa.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo la maxi ondata migratoria che ha investito Ceuta. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, oltre 40.000 migranti hanno raggiunto l'enclave nell'arco di 24 ore, mentre il presidente dell'enclave spagnolo in Marocco, Juan Jesus Vivas, sostiene che sono circa 60.000 le persone entrate nelle ultime ore. Salgono a 34 i corpi recuperati in mare, mentre migliaia di persone continuano ad affluire verso il confine. Sul fronte politico, il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani e le critiche di Roma alla gestione dell'emergenza. Per Tajani la gestione dei flussi riguarda tutta l'Europa. Il vice premier ha attaccato la politica migratoria del governo Sanchez, sostenendo che servono misure efficaci per garantire il controllo delle frontiere esterne. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Spiragli per Gaza: ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas. Con un messaggio su Truth, il presidente degli Stati Uniti Trump saluta con favore la svolta, notizia confermata dal Board of Peace for Gaza, il comitato istituito dallo stesso Trump, secondo cui l'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano per il disarmo che include il graduale ritiro delle forze israeliane della striscia di Gaza. Al momento nessun commento ufficiale da parte dello Stato ebraico. Si prospetta un fine settimana caldissimo in Italia sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale 11, le città oggi in bollino rosso per l'allerta caldo e domani saranno 19 con punte di 40 gradi a Firenze e temperature ancora più alte in Sardegna. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da domani, ed è bollino rosso per l'esodo estivo da questo pomeriggio sulle strade italiane. Domattina sarà addirittura nero. Anche dai vertici della FIFA e dell'UEFA, oltre che da tutto il calcio italiano, messaggi calorosi di cordoglio per Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e della nazionale, spentosi a 66 anni. E non mancano i commenti dal mondo politico: un campione esemplare anche di lealtà, serietà e dedizione, scrive la premier Meloni. I funerali si terranno martedì prossimo alle 11 nella basilica milanese di Sant'Ambrogio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Non è per niente divertente

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo! Buon venerdì 31 luglio, ultimo giorno di questo mese, bello torrido, caliente, le 15.09, la Simo è pronta, prontissima, microfonata e cuffiata per passare con voi le prossime 3 ore di diretta, fino alle ore 18, poi arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito. Ultima staffetta quest'oggi, perché poi dalla prossima settimana le dirette di Radio Italia 1 chiuderanno alle ore 18, ma vi spiegheremo poi tutto. Adesso cosa dobbiamo spiegare, regia? Niente, arrivano Emma e Fabri Fiba con Antidroga, una delle canzoni dell'estate, quindi ce l'ascoltiamo.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Rosana Mazzotti e Max Pezzali come nei film. Allora voglio ricordare i nostri Rari Italia Unici, o anche per chi si fosse messo all'ascolto di Rari Italia 1 soltanto adesso, il nostro numero di WhatsApp, il 347-049-3131, ve lo ricordo, 347-049-3131, numero importantissimo per fare le vostre scelte musicali, quindi le vostre richieste, le vostre dediche, per argomentare sulle nostre news, per fornirci voi link di news curiose. Quindi se andate nel web e trovate qualche notizia curiosa, inviateci il link, verificheremo che non siano delle fake, l'argomenteremo insieme. E in questo momento ci piacerebbe anche sapere se siete già in vacanza, se andrete, se non andrete, se state ancora lavorando, se siete in vacanza, dove siete. Quindi 347 049 3131.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Con gli occhi chiusi

0: ragazze.
1: Nicolò Filippucci, tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. Oggi il mondo del calcio è triste, tristissimo, perché se n'è andato uno dei più grandi della storia del calcio, Franco Baresi, si è spento all'età di 65 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi artisti italiani hanno commentato, hanno postato una sua foto. È stata una delle ultime leggende del calcio, dobbiamo dirlo, del Novecento, non solo con la maglia rossonera, ma con quella nazionale in azzurro. Ricordiamo che Baresi ha vinto il mondiale dell'82 senza mai giocare, tra l'altro, la finale USA 1994 con quel rigore sbagliato, mamma mia, per sempre capitano. E poi tantissimi, appunto, i nostri bipponi che dedicano anche soltanto una frase al grande Franco Baresi. Allora, grazie veramente per tutto quello che hai fatto per il mondo del calcio. In questi casi, quando muore un grande campione, non c'è colore di maglia, assolutamente, non c'è società, c'è veramente il gran calcio, quello che ci aveva abituato il nostro Franco Baresi. Un po' in lacrime veramente anche la storia del Milan, un po' in lacrime veramente tutti, e credo, e speriamo che sia veramente ricordato sempre degnamente. Grande Franco Baresi.
2: La tua musica su Radio Italia 1.

Toys con la sua Dance No More, suonata qui su Rai Italia 1, sei in compagnia della Simo fino alle ore 18, ultimo giorno di luglio. I nostri Rai Italia unici al 347-049-3131 ci stanno raccontando che è veramente finita, ragazzi, un po' come quando si finisce la scuola, no? Tutti in vacanza, quasi tutti. Salutiamo coloro che stanno partendo, salutiamo coloro che ad agosto lavoreranno e coloro che invece hanno scelto settembre, quindi c'è ancora questo agosto che sì, è vero, è un mese un po' lungo, però le città si svuotano, i paesi si svuotano, quindi siamo anche un po' più tranquilli, si trova parcheggio in città, di questo siamo veramente molto molto molto contenti. E poi settembre è un bel mese per andare in vacanza e speriamo anche faccia leggermente più caldo. Vado a salutare Lucia che proprio al 347-049-3131 ci chiede San Giovanni, richiede San Giovanni con veramente, dice veramente veramente veramente sono in ferie, grazie Simo, arriva tutta per te, ciao Lucia.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Sam con la sua Fever Dream qui su Radio Italia 1, copine della Simo finale 18. Allora, oggi grande festa per Elton John, che festeggia 36 anni di sobrietà, grato per ogni singolo giorno. L'artista ha celebrato la ricorrenza con una storia pubblicata su Instagram sulle note di I'm Still Standing, che bella canzone, quindi un importante traguardo personale celebrato con un messaggio semplice ma ricco di significato. Elton John ha condiviso sui social la gioia per i suoi 36 anni di sobrietà, ricordando il lungo percorso che lo ha portato a lasciarsi alle spalle la dipendenza da alcol e droghe, un cammino iniziato nel 1990 e che oggi il cantante considera una delle più grandi vittorie della sua vita. Sorelto, noi siamo molto molto molto contenti, ma lo saremmo ancora di più di rivederti live, perché in questo momento ha dei problemi anche agli occhi, aveva detto che non voleva più suonare, non voleva più far nulla, invece noi siamo lì che attendiamo quel giorno, non so, un nuovo album, un nuovo tour, sarebbe meraviglioso, bellissimo. E comunque allora non posso dire cin cin perché ha smesso di bere, vabbè, facciamo un cin cin con la Fanta, con la Pepsi, va bene? Cin cin allora il nostro Sir Elton John.
1: Radio Italia 1.

0: Concludendo la prima ora di diretta in compagnia della Sima, ne avremo altre due fino alle 18 insieme per questo venerdì 31 luglio. Tutti i nostri Rally Italia 11 sono in ferie, allora andiamo a salutarla Antonella che è in ferie e che ci richiede i Pinguini Tattici Nucleari con Amaro. Buone vacanze Antonella, buone vacanze a tutti i nostri Rally Italia 11. Noi si continua e si va avanti con la musica.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime, sono almeno 34 i corpi dei migranti recuperati al largo di Ceuta mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo dal Marocco. Il governo iberico ha mobilitato l'esercito, violata l'integrità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier Sanchez, oggi giunto sul posto. E intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, paventata dal governo italiano. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere l'Unione Europea a valutare l'esclusione della Spagna dall'accordo di Schengen. È stato recuperato questa mattina il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone, il cui corpo è stato individuato sotto un solaio. Si cercano ancora 5 dispersi, ancora ignote le cause del crollo, tra l'ipotesi quella di un cedimento strutturale. Rallenta parzialmente l'inflazione a luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, indice al più 2,8% annuo, due decimi meno del mese precedente. Su base congiunturale l'aumento è dello 0,2%, in leve calo anche la corsa degli energetici non regolamentati, ma con incrementi ancora in doppia cifra, stabile al più 1,3%, il cosiddetto carrello della spesa. Clamorose dimissioni e vertici della FIFA, ad annunciarle Carlos Cordeiro, principale consigliere del presidente Gianni Infantino e rappresentante federale nella task force della Casa Bianca per i recenti mondiali. L'ex banchiere americano si è detto categoricamente contrario alla proposta di Infantino di aprire la FIFA agli investitori privati. A opporsi alla proposta l'UEFA e le omologhe federazioni di Nord America e Asia, favorevole solo quella africana guidata da un imprenditore vicino al presidente FIFA. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Star of the Sun, Music on the Radio, 16:06, inizia con loro la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Sta anche per iniziare il weekend, quindi molti di voi non stanno partendo per le vacanze, ma sicuramente stanno partendo per il weekend, perché nelle città fa molto caldo, quindi incominciano già le prime code, il primo traffico. Dopo alle 16:30 andremo anche ad ascoltare il nostro Muoversi in Piemonte. Vi ricordo il 347-049-3131, lì pronto in modalità WhatsApp per le vostre richieste, le vostre dediche. Tra poco andiamo a parlare di X Factor 2026, al via la nuova stagione, quindi andiamo a curiosare un pochetto tra i vari giudici e quant'altro. Fra poco
1: Radio Italia 1. Yeah!

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: La tua

0: tale Coca-Cola. Allora, il via alla nuova stagione di X Factor 2026. Nasce proprio oggi questa lunga avventura di X Factor. Giorgia, Francesco Gabbani, Rama, Jack La Furia e Paola Iezzi si mostrano in versione un po' murale, scusi, in carne e ossa. Oggi c'è questo promo diffuso sui social di questo format che ci piace tantissimo. Sono usciti tantissimi talenti da X Factor e ci piace veramente seguirlo. È uscito questo promo che segna proprio l'inizio del countdown verso l'esordio della nuova edizione, previsto per giovedì 10 settembre, diciamo, su Sky e insieme su Now. Molto molto molto molto bello questo murale, ci piace tantissimo, con Giorgia davanti, conduttrice ovviamente anche per questa edizione. Non ci sarà più Achille Lauro, come l'abbiamo già detto, ci sarà Iram al suo posto, i giudici al tavolo, quindi con la missione più complicata, quella di giudicare man mano che i ragazzi portano la loro performance, che portano la loro arte. Quindi, che dire, in bocca al lupo a tutti voi che avete fatto i provini, ne vedremo sicuramente delle belle. Quindi da oggi inizia ufficialmente il countdown per X Factor 2026.
1: Radio Italia 1.

0: Ve la ricordate questa canzone del The Colors? Questa cabriolet panorama. Parliamo di The Colors perché l'altra sera Stash ha fermato il suo concerto perché una donna si è sentita male, però è una bella notizia perché era una futura mamma e di lì a poco è nata una piccolina, un piccolino. Adesso ancora non lo sappiamo, comunque questa donna stava per partorire poi per il concerto dei The Colors. È successo tutto a Livorno e Stash il giorno dopo, anzi la sera stessa, il giorno dopo credo, ha saputo che la donna ha partorito e scrive: sono troppo felice, auguri. Meno male che te ne sei accorto, se no rischiava di partorire praticamente lì sotto il palco ad un concerto dei The Colors. Quindi la musica fa bene anche per questo, ragazze, terapeutica anche se siete in gravidanza, e quindi fa nascere i bimbi, che meraviglia. 347 049 3131. Ciao Simo, mi fai sentire l'ultima canzone di Biagio Antonacci? Ma certo, arriva tutta per te tra pochissimo.
1: Radio Italia 1.

0: di Cristina, l'ultima canzone di Biagio Antonacci, ci porta dritti dritti alla nostra viabilità. Se siete nel traffico, cari Radio alle 11 vi darà sicuramente una mano. Ascoltiamo Muoversi in Piemonte, poi torniamo in diretta con la Sima fra poco.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Si rallenta per la presenza di curiosi tra Bruere e Pianezza in direzione Aosta. Vi ricordiamo quindi che lungo la statale 419 della Serra si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Mongrando e Bio. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Napoli, tragitto in barca, e la famosa limonata a cosce aperte. Chi l'ha provata? Chi è andato a Napoli e ha provato la limonata a cosce aperte, la bevanda preparata con acqua? Dovrebbe essere succo di limone e bicarbonato, giusto? E poi deve essere consumata rapidamente perché la reazione produce talmente una schiuma abbondante, da qui questo nome ironico, e chi la beve è invitato ad allargare le gambe, a sporgersi in avanti per evitare ovviamente che il liquido ti finisca sui vestiti. Quindi si chiama limonata a cosce aperte. Lei cosa fa? Fa un bellissimo, una storia di questo filmato, e ce l'ho di questo video, e lo mette sui post su Instagram, perché ovviamente ormai si fa così, si mette tutto sui social per testimoniare dove andiamo, cosa facciamo, se siamo ancora vivi, se non siamo ancora, è vero che così è, ormai viviamo sui social, ragazzi. 347 049 3131, l'avete richiesto, Andrea Bocelli con David Guetta, e andiamo ad ascoltare tra poco
1: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Eugenio in Via di Gioia, facciamo a metà, allora andiamo ad ascoltarci un promo che ci rende molto molto orgogliosi, a ringraziare tutti i nostri Raditalia Unici. Ogni giorno cresciamo sempre di più, non solo come Raditalia 1 ma come tutto il gruppo Fast Media. Allora ci ascoltiamo questo promo ringraziando veramente tutti i nostri ascoltatori, nuovi, senior, quelli che ci ascoltano da tantissimo tempo. Grazie, grazie, grazie.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. 45.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17:03.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Una delle operazioni più importanti degli ultimi giorni è stata quella che ha portato Santiago Castro dal Bologna alla Roma. Ecco le parole dell'attaccante argentino ai canali ufficiali del club giallorosso.
9: È stato bellissimo dal primo momento ad arrivare alla città sentirsi che ti vogliono. E i tifosi, già quando veniva a giocare qua all'Olimpico, si senteva che sono calli. No, più o meno corta si può dire, perché dal primo momento io volevo venire qua, che ho sentito il direttore sportivo. Dal primo momento che ho sentito a loro, ho chiesto e ho scelto venire qua. Un allenatore che da tanti anni fa benissimo in Italia, l'ha fatto con Atalanta, adesso con Roma, che l'ha portato in Champions. E mi vedo dove vuole lui. Io sono qua per aiutare e dare una mano alla squadra, come l'ho detto prima, e posso fare quello che vuole lui. Sicuramente andremo avanti insieme. No, dal primo sono un giocatore che deve migliorare tutto. E sempre si può migliorare di più e magari fare meglio numeri, ma sono un giocatore che vuole aiutare la squadra. Penso che sia importante anche dare una mano in recuperazione di palla, fare un assist, fare un movimento così un compagno fa un gol. Quindi non sempre guardo le statistiche, sino il bene della squadra, e così si può andare avanti meglio.
8: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: Allora, Beatrice Venezzi annuncia: torno a dirigere in Russia. La Fenice è il passato già pagato abbastanza. Quindi la direttrice d'orchestra rompe il silenzio dopo la fine del rapporto con la Fondazione Teatro La Fenice. La battaglia legale prosegue, ma io voglio costruire. Quindi la vediamo continuare ovviamente nel suo lavoro, perché è molto molto brava e vuole proseguire, proiettata a costruire, non distruggere, come dice. Indipendente da questa vicenda veneziana, è una parentesi della tua vita, ma si continua ad andare avanti. Quindi sceglie di ripartire, si racconta da ADN Kronos. Il momento professionale umano che sta attraversando è molto particolare, però ha deciso assolutamente di continuare nel suo lavoro, quello che più le aggrada, quello le viene bene, in un contesto un po' strano di tensione e quant'altro. Anche meglio magari dire ciao, grazie e arrivederci. Lei ha fiducia nella magistratura ed è sicura che anche questa vicenda legale potrà contribuire a rendermi giustizia. Lo scopriremo poi nei prossimi mesi. Intanto noi andiamo con i consigli per gli acquisti e ci riascoltiamo fra pochissimo.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: La tua musica su Radio Italia 1.
5: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Mr. Rain, effetto Michelangelo. Tra poco voglio parlarvi di Alessandro Preziosi, perché continua a dire di essere soltanto amico con la bellissima Esther, ma in realtà puntini, ne parliamo tra pochissimo qui su Radio Italia 1 fino alle ore 18 in compagnia della Simo, poi dalle 18 alle 20 ancora insieme al vostro e il nostro Sergio Melito.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: 23 con la sua Litorale. Stavamo parlando di Alessandro Preziosi, la supermodella estera. Sono stati avvistati insieme sul litorale laziale. È un'indiscrezione, i due sono stati pizzicati in un hotel e tra l'altro lui pare che insomma si sia un pochettino infuriato quando ha visto un fotografo che ha scattato ha fatto degli scatti di loro due insieme praticamente. Addirittura quando si è accorto pare che Alessandro Preziosi abbia addirittura chiesto di far cancellare tutto quanto quando si è accorto di essere nel mirino del report. È già successo anche un'altra volta a Verona, dove proprio sempre Alessandro Preziosi, con dei testimoni ovviamente oculari su quanto, però è già successo che li hanno paparazzati insieme. E, però non è un si capisce che è una storia, ragazzi, forse la vogliono ancora tenere un pochettino nascosta, però anche lì Alessandro Preziosi, sapendo di essere di mira tra giornalisti e paparazzi, ha proprio dichiarato di questa cosa, che sono solamente amici, tra di loro non c'è nulla in realtà, mano nella mano, insomma qualche gesto un pochettino più affettuoso, però è molto riservato. Lo scopriremo sicuramente un giorno quando saranno veramente super paparazzati e non potrà più dire no, essere solamente una mia carissima amica. Però è giusto anche comunque mantenere la riservatezza di una storia.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Si rallenta per la presenza di curiosi tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che lungo la provinciale 66 si viaggia senso unico alternato per lavori a Conzano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Katy Perry con Watch It Burn, suonata qui su Radio Italia 1. Allora, parliamo di un evento molto molto bello che attirerà sicuramente tantissimi ospiti, è il Google Camp 2026, questo summit esclusivo che riunisce un po' imprenditori e VIP da tutto il mondo, si svolge appunto in Sicilia. Tra i personaggi più attesi ci c'è Justin Bieber sicuramente, Roger Federer, Ivanka Trump e tantissimi altri personaggi, quindi anche Michael Jordan è stato spesso a questo evento, tutto nostro, tutto italiano, quindi questo legame con la Sicilia è ormai consolidato, tantissimi imprenditori, miliardari, manager, ma noi quello che interessa è che c'è una cena di gala pazzesca questa sera e ci saranno tantissimi vipponi e noi, essendo gossipari, come diciamo, essendo avvezze al rumors, sicuramente lunedì ne parleremo, ne saparemo. Se siete da quelle parti, vabbè, cercate di entrare, imbucatevi alla festa, no scherzo, se siete da quelle parti e vedete qualche vippone, mi raccomando, scattate, siamo a Sciacca, alla verdura laser di Sciacca, quindi se siete da quelle parti e vedete qualche vippone, scattate selfie e mandateli al 347 049 3131.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sulla sticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6.

0: Girls, Just Might. Allora aspettiamo il nostro e il vostro Sergio Melito per passare la staffetta, per passare le prossime due ore di diretta con lui, con le news, con la bella musica di Radio Italia 1. Vi ricordo il 347-049-3131. Allora salutiamo la nostra amica che sta per andare a Napoli e ci chiede ovviamente Gigi D'Alesso con le sue mezze verità, e quindi è tutta per te. Buone vacanze, cara Radio Italia Unica.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia 1.

0: Con il sottofondo di Eddie Brock, bel venerdì, voglio salutare il nostro e il vostro Sergio Melito. Ciao Sergio,
1: ciao
0: bel
1: Simona.
0: Venerdì a te.
1: È un venerdì mesto, triste, melanconico il mio.
0: No dai, non dire così.
1: Sì Simona, perché no. Fino a lunedì 7 settembre la mia voce, il mio corpicino stanco e martoriato non sarà più di nuovo qui a Radio Italia 1.
0: Ma tornerai, no?
1: Lunedì 7 settembre.
0: Tra un mese.
1: Ti troverò soprattutto? Perché
0: sì,
1: ci sono delle voci in giro che ti vogliono approdare in major incredibili radio televisioni internazionali.
0: Certo. Ma io dirò di no, perché io sono affezionata
1: brava,
0: a Radio Italia 1.
1: E questo volevo sentirti dire.
0: Dove li lasci i miei Radio Italia 1?
1: Va bene,
0: così.
1: Allora ci troviamo. Ovvio. Di nuovo lunedì 7 settembre alle 18.
0: Certo, io continuo fino al 14 qua, però io vado avanti fino al 14 agosto, okay. Quindi sentiranno la mia voce fino al 14. La tua no, però sulla sorellona maggiore.
1: Assolutamente sì, dalle 18 a chi vorrà bontà loro e ancora
0: ascoltare.
1: Due ore però stasera,
0: Certo, stasera li saluti tutti perché
1: certo,
0: stanno partendo,
1: certo,
0: li vedo
1: assolutamente.
0: Sergio, ma tanto
1: noi ci troviamo presto,
0: ma noi ci troviamo nei corridoi,
1: dobbiamo fare quelli che in realtà fanno finta.
0: Buone vacanze,
1: buona estate
0: Sergio, anche
1: stai
0: a te,
1: stai bene, riposati, rilassati,
0: anche tu divertiti e riposati
1: un
0: tanto
1: abbraccio
0: tanto.
1: A te famiglia, un abbraccio circolare,
0: grazie, ritieniti già salutato.
1: Grazie.
0: Ciao Sergio,
1: ciao Simo.
0: Grazie, buone vacanze, Sergio Melito, buona diretta. Noi invece ci riascoltiamo lunedì tranquillamente sempre dalle 15 alle 18. La Simo vi ringrazia, vi saluta, buon weekend, ma soprattutto buone vacanze, perché lo so che state partendo, vi vediamo, lo sappiamo, e allora che dire, a lunedì, have a nice day baby, ciao ciao dalla Simo.
2: Radio Italia 1, ora esatta,
3: sono le 18.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa, la Nuova Sardegna e il Tirreno.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente, l'ultima esternazione oggi di Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato strutture militari americane in Kuwait e colpito due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente di 400 militari del marzo scorso nei paesi del Golfo. E ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 40.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato il bilancio delle vittime, sarebbero almeno una quarantina i corpi di migranti recuperati al largo di Ceuta mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Il governo iberico ha mobilitato l'esercito, violata l'integrità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier Sanchez, oggi giunto sul posto. Intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna paventata dal nostro governo. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere Bruxelles a valutare l'esclusione della Spagna da Schengen. È stato recuperato oggi il corpo del 36enne di origine moldava, residente a Bologna, scomparso ieri dopo essersi tuffato nelle acque del Po a Calto in provincia di Rovigo per salvare la figlia di 6 anni e una sua amica connazionale. Il malore è avvenuto dopo che le aveva riportate a Viva in difficoltà per l'agire di una forte corrente. Presenti alla tragedia la moglie e gli amici che hanno dato l'allarme. Si è spenta a 110 anni suor Letizia al secolo Maria Francesca Pastore, la religiosa più longeva d'Italia. La monaca benedettina di clausura si trovava nel monastero di Santa Maria delle Vergini di Bitonto, in provincia di Bari, dove era nativa. È stata anche un'apprezzata esperta della legatoria, apprese l'arte della restaurazione dei libri dalle consorelle della Toscana in seguito all'alluvione che devastò Firenze nel 1966. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Eccolo qui con il Sergio Melito, felice ma anche triste, nel senso che poi ci salutiamo e ci salutiamo per un mesetto e 7 giorni per l'esattezza, fino a lunedì 7 settembre, vabbè. Avremo ancora più voglia di sentirci e vederci. Come state, care amiche e cari amici? 18 e 7 minuti di venerdì 31 luglio. Chiusura di settimana, chiusura di mese. Tra poco, essendo venerdì, parleremo di appuntamenti in giro per il Piemonte, naturalmente, quindi un po' di consigli, di segnalazioni che mi permetterò di darvi. Se anche voi ne avete di consigli o magari assolutamente da non perdere quell'evento piuttosto che un altro, 347-049-3131, ok? Siamo pronti per partire, facciamolo con Benson Boone. Buona serata. La tua musica.

0: Ok, siamo partiti con Benson Boone, quindi e Man in Me, 18 e 11 minuti. Buona serata, buon venerdì 31 luglio. Primo fine settimana di agosto è quello che è davanti a noi, numerosi eventi per chi rimane a Torino o vuole fare una gita fuori porta. Allora, da dove cominciamo? Dal museo a Corsi Ometto, dove c'è la mostra Giovanni Antonio e la conquista del Rinascimento fino al 6 settembre. Non vi interessano le mostre, volete qualcosa di più piccante, sfavillante? E allora dove vi posso portare? Beh, a Pino Torinese, dove fino a fine settembre, ed è sempre affascinante, continua Planetario Infinito, un programma davvero denso per guardare le stelle in uno scenario incantevole. Mentre ad Avigliana, allora, c'è Edoardo Harrowwood in concerto domenica 2 agosto. A Rivoli, al Castello di Rivoli, continua la mostra fino al 23 agosto. Inserzioni 2026, Cale, Holley e Tacriti. Le regine in scena, anche questa molto interessante come mostra, alla Reggia di Venaria fino al 6 settembre. E poi vediamo ancora una volta a Moncalieri, Castello Segreto, per scoprire tutti i meandri del castello di Moncalieri fino al 27 dicembre. E poi ci sono tanti appuntamenti in giro, perché poi questo è il weekend dei grandi spostamenti. Chi può, anche solo per una settimana, approfitta di questa chiusura di mese, di settimana, combinazione, per affrontare l'inizio di agosto magari al mare, in montagna o chissà dove. Buone vacanze, prudenza sulle strade, mi raccomando. Tra poco arriveranno a questo proposito anche gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità. Torniamo alla musica con Teddy Swims e It Ain't Easy.
1: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Ma dobbiamo anche ricordare, menzionare la caratteristica che ha condizionato questo pomeriggio in alcune zone, un pomeriggio di temporale, quello di oggi, a causa di una veloce perturbazione che è arrivata direttamente dalle montagne verso le pianure, quindi lo scontro con la massa di aria bollente dell'anticiclone africano ha provocato episodi di tempeste localizzate. Ho visto dei video per esempio arrivare dalla Valpellice, da Luserna San Giovanni, con forti venti e pioggia battente davvero. E temperature che hanno avuto un calo temporaneo apprezzabilissimo. Ad un certo punto ero in giro e non ci credevo, leggevo 28 gradi alle 2 di pomeriggio, cosa incredibile e impensabile. Subito dopo, passata la buriana, come si suol dire, passato il temporalone, le temperature non hanno esitato a risalire. E venti che hanno soffiato anche fino a 70 km orari, poche le grandinate fortunatamente, e solo sulla provinciale 143 denominata in quel tratto Corso Vinovo un albero è caduto sulla carreggiata ostruendola a Carignano, poi anche un albero di grosso fusto è caduto dentro il parco dell'area RMR a Cirie, insomma un po' di problemi, così come a Ivrea, a Reano, a San Carlo Canavese, protagonisti purtroppo sia a Reano, a San Carlo Canavese che a Viù, alberi o caduti indebitamente o addirittura sulla carreggiata di varie statali o provinciali, bloccando le stesse. E adesso il temporalone è passato, torniamo al sole, staremo a vedere nei prossimi giorni. 18 e 22 minuti, abbiamo le vibrazioni e poi Zerb con Space.

0: Zerbe, ma anche Odial e Victor Ray con Space. 18:27 minuti, 347-049-3131. Se volete augurare buone vacanze a qualcuno, dai, fatevi sotto e non esitate, il numero è preziosissimo, potete usarlo a vostro uso e consumo per salutare chi volete voi su Radio Italia 1. Arriviamo agli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità con Duran Duran e la loro Free to Love.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruer verso Piacenza. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Elizabeth Taylor. Questo è il titolo della canzone di Taylor Swift che abbiamo ascoltato su Radio Italia 1. E per quanto riguarda GTT, visto che domani sarà agosto, come cambieranno le cose? Allora vediamo un po'. Diamo un po' di notizie, di informazione di servizio, no? Allora, ad agosto, cari amiche e cari amici, udite udite, la metropolitana sarà in servizio con i seguenti orari. Per proseguire i necessari interventi di manutenzione straordinaria e aggiornamento tecnologico si renderanno necessarie delle chiusure programmate nelle domeniche 2, quindi prossima domenica, e 9 agosto. Il servizio metro nelle domeniche interessate dai lavori, domenica 2 agosto, dalle 7 alle 12, svolgerà il servizio passeggeri da Bernini a Bengasi con servizio sostitutivo bus. Praticamente sulla tratta fermi Bernini. Ne parliamo ancora tra poco nel dettaglio. State lì.
1: Radio Italia 1.
0: Pronto?

0: Allora, Clara con Prima Donna su Radio Italia 1. Continuiamo laddove eravamo rimasti. Vi stavo raccontando un po' di quello che accadrà per quanto riguarda GTT. Allora, nel mese di agosto eravamo fermi alla metropolitana, quindi domenica 2 agosto e domenica 9 agosto ci saranno un po' di limitazioni. Dalle 7 alle 12 del mattino ci sarà il servizio sostitutivo bus sulla tratta Fermi-Bernini. Domenica 9 agosto per l'intera giornata il servizio della metropolitana sarà svolto con gli autobus sostitutivi della linea M1S sull'intero percorso Fermi-Bengasi. Poi, per quanto riguarda i tram e i bus, o bus che dir si voglia, da sabato primo, da domani, quindi a domenica 23 agosto, saranno in servizio tutte le linee tranviarie e la maggior parte delle linee bus della linea GTT di superficie. Tuttavia, nello stesso periodo, quindi dal primo al 23 agosto, per la chiusura di molte attività lavorative in occasione delle ferie estive, ci sarà una conseguente riduzione della domanda di trasporto e quindi saranno adottate le seguenti variazioni del servizio. Sono talmente tante per cui vi consiglio di andare sul sito GTT, perché ci sono linee che magari possono interessarvi e avranno dei percorsi modificati, se non ridotti o addirittura soppressi, ok? E poi ci sono le linee speciali per gli stabilimenti che non saranno gestite dal 1 al 23 agosto, per esempio per le Iveco o per Stellantis Mirafiori, va bene? Attenzione, perché da lunedì 10 a domenica 23 sarà sospeso anche il pagamento della sosta nelle zone delimitate dalle strisce blu. Quindi gli abbonamenti di sosta acquistati per il mese di luglio potranno essere utilizzati fino al 9 agosto, mentre quelli acquistati per il mese di settembre saranno validi già a partire dal 24 agosto. E per chiudere, nello stesso periodo resterà a pagamento la sosta nei parcheggi a barriera e in struttura. Dal 10 al 23 agosto sarà sospesa anche la ZTL centrale, escluse però le ZTL trasporto pubblico, pedonale e area romana. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Una breve, brevissima pausa, poi torniamo con Samuel e Mare Nero.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il

0: momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Allora, a Prali, questo fine settimana la disabilità prende quota. Infatti domani, sabato 1 agosto, viene inaugurato il sentiero, pensate, più alto d'Europa. 2230 metri sul livello del mare, ed è accessibile questo sentiero e fruibile per chi ha difficoltà motorie e neurodivergenze. Oggi, venerdì 31 luglio, la rassegna letteraria Paralibro ha ospitato un incontro con le divulgatrici che si dedicano al tema delle disabilità. E quindi il nuovo tratto è la prosecuzione del sentiero For All, inaugurato dopo il sentiero dei bambini, e permette di muoversi in alta quota, raggiungibile grazie alla seggiovia. Ai 2230 metri della capannina c'erano già delle sagome di animali. Così dicono i promotori di questa iniziativa, abbiamo aggiunto 4 pannelli sensoriali con giochi cognitivi realizzati con la comunicazione aumentativa alternativa. Il tratto in quota del sentiero è collegato al sentiero For All sottostante, con la seggiovia che può trasportare anche le sedie a rotelle, e grazie alla disponibilità della Prali Ski Area, i cui operatori rallentano l'impianto di risalita per permettere a chi ha disabilità motoria di poterlo utilizzare. E tra l'altro, in occasione dell'inaugurazione, appunto domani, è stato rinnovato anche il sentiero For All sottostante, perché il comune di Prali ha dato disponibilità di installare altri 4 pannelli interattivi. Quindi, anche la disabilità prende quota a Prali grazie al nuovo sentiero raggiungibile con la seggiovia, che permette a tutti di passeggiare a 2230 metri d'altezza scoprendo la natura e il paesaggio attraverso postazioni interattive.

0: La nuova canzone di Jenny, Less Than a Lover. Sono le 19 e un minuto, adesso andremo a ufficializzare l'ora esatta, quindi le news nazionali e internazionali e ancora 60 minuti insieme fino alle 20 con Sergio Melito e poi ci augureremo buona estate.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Bentrovati da Alessandro Cisilin. È massima allerta a Ceuta, l'attraversamento incontrollato del confine da parte di migliaia di migranti provenienti dal Marocco, anche a nuoto, ha provocato almeno 57 morti. Si rischia la crisi umanitaria, dice il premier Sanchez, che denuncia una violazione dell'integrità territoriale spagnola, e si profilano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Si apre il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Già questo pomeriggio è scattato il bollino rosso sulle strade italiane e domattina sarà addirittura nero. Non va meglio sul fronte meteo: 11 le città oggi in bollino rosso per l'allerta caldo e domani saranno 19, e a esse, per lo più del centro-nord, si aggiungeranno domenica Catania, Genova, Palermo, Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della nazionale da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. La squadra rossonera, appresa la notizia al termine dell'allenamento nel ritiro in Australia, si è fermata in un minuto di silenzio culminato in un applauso intorno alla maglia numero 6 col nome Baresi. Giornata contrastata sui mercati, sullo sfondo delle perduranti tensioni internazionali, specie Medio Oriente. Milano chiude comunque in lieve rialzo dello 0,13%, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 82 punti. Subito una medaglia per la azzurri ed è d'oro agli europei di nuoto a Parigi. A conquistarla il quartetto del team event dei Tuffi, formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoina Di Maria e Raffaele Pilligra. Sul podio anche la Russia, in gara come atleti indipendenti, bronzo all'Ucraina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia 1.

0: stesso universo.
1: Molto bene, molto bene. Erano i Pinguini Tattici Nucleari, con loro siamo entrati nella seconda ora insieme. Vi regalo adesso un appuntamento per domenica prossima, non quella che arriverà subito fra 3 giorni, 2 agosto, ma il 9 agosto, perché c'è una cosa molto carina e interessante. Se siete ancora a Torino o comunque a casa, avete voglia di andare a visitare la palazzina di caccia di Stupinigi e godere di una visita guidata intitolata Le Reali Villeggiature. E attraverso le sale della residenza il percorso ripercorrerà gli anni delle villeggiature di Margherita di Savoia, che è l'ultima regina ad aver abitato Stupinigi, raccontando abitudini, consuetudini, atmosfere della corte sabauda. E la visita poi propone anche una breve ricostruzione della storia della palazzina fino al XX secolo, quando Margherita di Savoia la scelse come dimora per i soggiorni estivi, e sarà proprio la figura della sovrana a fare il filo conduttore del percorso e accompagnerà idealmente i visitatori di sala attraverso episodi, curiosità e suggestioni che restituiscono l'atmosfera delle reali villeggiature e della vita di corte nei primi anni del Novecento. Tutto questo segnatevelo sull'agenda o sul calendario, domenica 9 agosto alle ore 15:45, palazzina di caccia di Stupinigi, la vita di corte all'inizio del Novecento, al centro di questa visita, ricordiamolo, intitolata Le Reali Villeggiature.
2: Radio Italia 1.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: È la nuova canzone di Delia, si intitola Fimmana, Fimmana. Allora, nuova tendenza per prenotare le vacanze, dimentichiamo le tradizionali guide di viaggio oppure le lunghe ricerche online. Chi di noi non ha perso ore e ore per cercare l'hotel migliore, la sistemazione migliore, il prezzo più conveniente? Adesso sempre più italiani si rivolgono a chatbot o piattaforme di intelligenza artificiale per organizzare le proprie vacanze. E bastano pochi passaggi per ottenere itinerari personalizzati, esperienze costruite sui propri interessi, suggerimenti su destinazioni fuori dai circuiti più affollati. Quindi praticamente l'intelligenza artificiale diventa il nuovo consulente di viaggio, e l'estate 2026 è proprio l'estate che segna un cambio di passo nelle abitudini dei viaggiatori, con l'intelligenza artificiale che si sta affermando come un vero e proprio consulente digitale ed è capace di suggerire percorsi su misura, attività personalizzate, località meno conosciute, che ne so, dalla lezione di cucina in un borgo storico ad un trekking tra le Dolomiti fino agli itinerari gastronomici. L'intelligenza artificiale costruisce davvero esperienze modellate sulle preferenze di ogni turista, e questa trasformazione riflette un cambiamento più ampio, sempre più ampio, nel rapporto tra consumatori e tecnologia. Secondo una recente ricerca, gli italiani sono sempre più disponibili a condividere i propri dati personali quando questo si traduce in vantaggi concreti. Il 57% degli intervistati si dichiara disposto a fornire più informazioni per accedere a offerte e condizioni migliori. Tra le motivazioni principali c'è la possibilità di usufruire di servizi più personalizzati, ricevere suggerimenti realmente in linea con i propri interessi, beneficiare di automazioni più efficienti e soprattutto risparmiare tempo nelle decisioni quotidiane. Quindi la propensione alla condivisione è particolarmente elevata tra gli uomini e raggiunge il picco nella fascia d'età compresa tra i 30 e i 39 anni, mentre appare più contenuta tra i 40 e i 49 anni.
1: Radio Italia 1.

0: brutally honest, it's like I'm looking down the barrel of a gun.
1: Si intitola Camera, la nuova canzone di Charlie XCX. 19:24 e ancora una mezz'oretta insieme e poi ci saluteremo e non ci daremo appuntamento a lunedì, ma lunedì 7 settembre ci augureremo davvero buona estate, ma conto di ritrovarvi tutti, anzi ancora più numerosi, e fate girare la voce. E, beh, intanto c'è la spritz mania, un singolo cocktail come lo spritz farà traino ad una filiera, cioè praticamente traina all'export del prosecco. Mamma mia, lo spritz, prosecco con Aperol, acqua frizzante, ghiaccio, l'immancabile fetta d'arancia, quindi non soltanto uno dei cocktail più amati e famosi al mondo, ma anche un motore trainante della crescita delle bollicine italiane sui mercati globali. E quanto emerge dallo studio The Spritz Effect? Sì, l'indagine evidenzia come il riconoscimento ufficiale dello spritz e praticamente nel 2011 ha contribuito ad aumentare le esportazioni di prosecco, ingrediente primario del celebre drink da aperitivo. Ok, quindi viva lo spritz! Se proprio in questi attimi mi state ascoltando mentre sorseggiate un fresco spritz, state facendo il famoso aperitivo, e allora buon relax, buon aperitivo, buona estate e buon ascolto.
2: Radio Italia 1.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Vi anticipiamo che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione Milano dalla mezzanotte fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Cari amiche, cari amici, questa è la nuova canzone di Ariana Grande, uscita proprio oggi. E parliamo di un'altra grande, ma nel vero senso della parola, Patti Smith, che ha incontrato in udienza privata Papa Leone. E già sulla soglia della biblioteca, mentre il pontefice le andava incontro, Patti Smith, ampio blazer nero, jeans scuri negli stivaletti e le sue immancabili treccine ad omari lunghi capelli grigi, è apparsa sorridente ma un po' nervosa e commossa. Al collo indossava una croce e per metterla a suo agio il Papa ha subito scherzato: parli inglese anche tu, non è vero? E Smith ha risposto: certo, hai. Ad accompagnare la cantante, come appunto originario di Chicago, come Papa Leone, il sottosegretario alla cultura Vaticano padre Antonio Spadaro, che ha diffuso sui social una serie di foto dell'incontro definendo Patti Smith la sacerdotessa del rock e parlando dei due come di due americani, due di Chicago, due figure altissime che sono voci di speranza per un mondo diviso. E noi che facciamo? Patti Smith ce la riascoltiamo con grande piacere su Radio Italia 1 con Because the Night.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731.

0: molto bene, molto bene. 19:49 minuti, care Radio Italia Uniche, cari Radio Italia Unici. Gli ultimi 10 minuti insieme, e poi ricordo e rinnovo il messaggio a beneficio di coloro che non fossero stati sintonizzati prima. E poi il Sergio Merito tornerà a voi qui su Radio Italia 1 lunedì 7 settembre, sempre alle ore 18. Tra poco i saluti ufficiali, ma prima Blue con One Last Time, e a seguire avremo il piacere di ascoltare Chiara Galeazzo con Basta Poco.
1: Radio Italia 1.

Cari amiche, cari amici, mancano 4 minuti alle 20. Allora ci dobbiamo fermare qui, ci salutiamo. Non vi auguro solo buon weekend, ma come detto più volte anche buona estate. Pausa per quanto mi riguarda, mi farà piacere ritrovarvi lunedì 7 settembre, sempre qui, sempre su Radio Italia 1, sempre dalle 18 alle 20 per dividere un altro bell'anno insieme, va bene? Per il momento di cuore davvero un grande abbraccio, buona estate, fate i bravi, vi voglio trovare belli, gaiardi, smaglianti e in forma lunedì 7 settembre da Sergio Melito, a presto, anzi a prestissimo, ciao!

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Nel pieno dell'emergenza migranti a Ceuta, con l'ingresso incontrollato di migliaia di migranti dal Marocco, oggi il premier Sanchez è intervenuto nell'enclave spagnola parlando di attacco all'integrità territoriale e di possibile crisi umanitaria. Ma si annunciano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. L'America diventerà come essa se vincono i democratici, aveva detto poco prima Donald Trump. Sul campo la situazione è drammatica, con almeno 57 morti accertati. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente, l'ultima esternazione oggi dello stesso Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato strutture militari americane in Kuwait e colpito due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente nei paesi del Golfo. Nicola De Muro.
3: Da marzo 2026 un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito è schierato nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia, riportata dal sito del Ministero della Difesa, ha fatto scattare subito la sollevazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sul confine della missione. Oggi il ministro della difesa Guido Crosetto ha replicato sostenendo la massima trasparenza. Bastava seguire le audizioni parlamentari o leggere le schede del decreto missioni. Le informazioni erano già sul sito del ministero, dice Crosetto. Immediata la controreplica dei DEM, che ribadiscono che quella specifica missione non figurava affatto nell'elenco ufficiale di quelle rifinanziate e approvate dal Parlamento.
2: Si terranno martedì prossimo alle 11:00 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della Nazionale da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. Un campione onesto e modesto, sottolinea da microfono in Sky Fabio Capello.
4: Io l'ho visto esordire in Serie A, giocare con lui, e ho avuto la fortuna poi di allenarlo, per la serietà, per l'attaccamento alla maglia, per l'impegno che ci metteva in ogni momento della partita, dell'allenamento. È stato un esempio per tutti. Uomo onesto e modesto, che è una cosa difficile da trovare. Vista la popolarità che aveva, non se la tirava, era uno che parlava con tutti con la stessa naturalezza con cui si proponeva in campo durante le partite.
2: Tennis infine a Washington, occhi puntati sui due azzurri approdati ai quarti di finale. Alle 20:00 Elisabetta Cocciaretto è attesa la difficile sfida con la giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Non meno impegnativo il match per Lorenzo Musetti, non prima della mezzanotte italiana, opposto all'astro nascente spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Chianocco e Susa in direzione Traforo. Sul raccordo A5-A4 si viaggia rilento per lavori tra Santhià e Albiano verso Aosta. Vi anticipiamo infine che lungo la A4 Torino-Milano verrà chiuso per lavori lo svincolo in uscita di Settimo Torinese in direzione Torino dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1.
2: Due ragazzi in una macchina si abbracciano.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre a

0: aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprorodoro.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31 comprooro.it.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Italia 1.

Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però. Non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.